0: CJMD. L'alternative radio.
1: CJMD 96.9. L'alternative radiophonique.